coloro che canna sana, oh canna sana. Amen. Amen. Oh la nas. Passa malacque con cavocarsi all'alcia voce su dici di scepster a miti capua. Oh hulam hulu hulam e si sopra hermano. Na questa malacque ci scolini ci bambini sali huai charuna che charla malevni sago ci scolini anni sul ni che non ta na cahoglie railali che sculis teramit che cacqua ula che falla la maca ci na tu sassu sa di scidache ono taliba ono taliga os ono taliga popatin ono talis ni ma versin chilebrim ono taliga maca Na questa bella quella ci dice io ma ha fatto da ele. Na che ci